0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Devet 5 e 3 FM.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Da, vada sunt 5,4 MHz.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Con decisione dell'ispezione aeronautica, l'aeroporto di Versailles-Orserra è stato chiuso da mercoledì pomeriggio. È una decisione che ha creato problemi perché 12 aerei presenti all'aeroporto non possono decollare, mentre al contempo l'aeroporto ha dovuto dirottare i voli che mercoledì sarebbero dovuti atterrare a Orserra. Le autorità comunali hanno adottato l'8 giugno una decisione che annulla la delibera dell'amministrazione precedente. Secondo la delibera precedente, l'Avioclub di Orserra poteva gestire e operare sui terreni aeroportuali di proprietà del comune, come era avvenuto negli ultimi quasi 50 anni. Col motivo della revoca vengono citati i futuri progetti e la ristrutturazione, anche se non è ancora chiaro se esistono documenti per questi progetti e se sia garantito il loro finanziamento. In seguito a questa decisione comunale, l'Agenzia per l'Aviazione Civile ha inviato via e-mail la decisione di revocare lo status di operatore all'Avioclub Versailles Orserra, dopodiché è stato ordinato a stretto giro di chiudere l'aeroporto. A causa della chiusura urgente, gli aerei diretti a Orserra hanno dovuto essere dirottati verso aeroporti alternativi a Medolino e Portorose. Il circolo velico Vega di Pola e il circolo velico italiano Pietas Iulia di Sistina Mare celebreranno insieme i 140 anni di esistenza e la tradizione velica comune con una regata congiunta. La regata dei croceristi si terrà venerdì 14 agosto con partenza dal porto di Pola e arrivo a Sistina Mare in Italia e si prevede la partecipazione di circa 15 imbarcazioni provenienti da Croazia e Italia. La regata commemorativa ha un particolare significato storico, poiché entrambi i club legano le proprie radici al circolo nautico Pietas Iulia, il primo club civico per sport acquatici fondato il 14 agosto del 1886 nella baia di Valsallina a Pola. Proprio in quella località oggi opera il circolo velico Vega. Circostanze storiche successive hanno poi separato i percorsi sportivi dei club. La versione italiana del Pietas Iulia ha continuato le sue attività prima a Trieste, poi a Sistina Mare, mentre la sezione di canottaggio si è distaccata continuando a operare con il nome di Canottieri Istria nell'area del Golfo di Pola. Nonostante i percorsi diversi è rimasto un forte legame e proprio con la regata di quest'anno i due club si collegheranno simbolicamente di nuovo in mare. Con questa regata vogliamo festeggiare insieme il nostro 140esimo compleanno nel modo in cui sappiamo fare meglio, nello spirito sportivo, celebrando l'amore e la passione per la vela e gli sport acquatici, dicono gli organizzatori. La celebrazione ha anche un significato più ampio per la tradizione marittima e sportiva di Pola e dell'Istria, ma anche per la comunità italiana locale e per lo sport professionistico e amatoriale. Ben 140 anni di tradizione velica in queste zone hanno prodotto numerosi sportivi che hanno ottenuto successi a livello europeo e mondiale, ma anche generazioni di appassionati e amanti del mare. L'associazione Svevia Istria Istria Verde sta portando avanti un interessante progetto triennale Seme di Cambiamento e Regenerazione, che mira a rafforzare le organizzazioni della società civile e le scuole nella realizzazione di programmi educativi innovativi sull'agricoltura e lo sviluppo sostenibile. In un periodo di cambiamenti climatici sempre più evidenti, degrado del suolo e perdita di biodiversità, l'educazione allo sviluppo sostenibile deve essere pratica, inclusiva e trasformativa. Ed è proprio questo il cuore di questo progetto, sottolineano a Istria Verde. Nell'ambito del progetto si prevede di sviluppare e realizzare un innovativo programma di formazione di 2 giorni per 30 dipendenti e volontari di organizzazioni della società civile e scuole, che comprende 12 metodi pratici per l'apprendimento informale sull'agricoltura sostenibile, cibo sano, parità di genere, cambiamenti climatici e biodiversità. Realizzare 33 laboratori per 660 studenti delle scuole elementari di Pola, Karlovac e Osijek, adattati anche per i bambini con difficoltà nello sviluppo. Creare un manuale per educatori di associazioni e scuole con 12 unità didattiche dettagliate e risultati di apprendimento chiaramente definiti. Girare una serie di video di 12 brevi episodi per bambini in un linguaggio facilmente comprensibile. Il progetto viene realizzato in un periodo di 36 mesi. L'eclissi parziale del sole mercoledì sera ha attirato numerosi sguardi verso l'orizzonte occidentale. A Pola è iniziata intorno alle 19:28 e fino al tramonto la luna ha coperto circa l'86% del disco solare. Ancora più evidente è stata nel nord-ovest dell'Istria, mentre in Croazia il fenomeno era visibile come un'eclissi parziale. In alcune parti della Spagna, dell'Islanda e della Groenlandia il sole è stato momentaneamente completamente oscurato. In Istria la vista era a tratti disturbata dalle nuvole, ma comunque non hanno del tutto rovinato il raro spettacolo celeste. Il programma Cinema nel quartiere, dal 14 al 23 agosto, porta di nuovo proiezioni gratuite all'aperto in 10 quartieri di Pola. I film verranno proiettati nelle piazze, nei parchi giochi e sui prati, e tutte le proiezioni iniziano alle 20:30. Il programma di quest'anno si apre venerdì 14 agosto in piazza Re Tomislav a Veruda con il film d'animazione La grande vita della regista Cristina Dufkova. Per le prossime 9 sere il grande schermo si sposta a Monvidal, Veli Vrhstinjan, Nova Veruda, All'Art Park, Astoia, Sciana, Bussolere e Castagner. Il programma include film europei d'animazione e live action per bambini e ragazzi, ma anche Il regno della luna crescente di Wes Anderson, con cui si concluderà il ciclo di quest'anno. Il cinema nel quartiere quest'anno si collega al programma Estate in Rete, organizzato da Kino Mreža nei cinema indipendenti in tutta la Croazia. A Pola, nell'ambito di questo programma, saranno proiettati i film d'animazione Il ragazzo delfino 2, La foresta magica e I mostri nell'armadio della Pixar, dove tutti e tre doppiati in croato. L'organizzatore del programma è l'istituzione pubblica Pula Film Festival, cioè Kino Valley, con il supporto del Centro Audiovisivo Croato, dell'Ufficio Turistico di Pola e della Rete Cinema.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Dakle, capo di tutti i capi.
4: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte, 500 grama, 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis, 390 grama, 4,29. Nutella Biscuits, 304 grama, 3,49. Testinina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale, 500 grama, 99 centi. Pasirana rajčica Pomi, 700 grama, 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju, 80 grama, 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste, 470 ml, 3,79. Deo spray Infasil razne vrste, 150 ml, 3,39.
5: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano.